想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。

0: 好啦，在这里就好了，还蛮可爱的。
1: 这样
0: 可是如果以后结婚的话，他应该没有这么大。

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
2: 准备
0: 好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

It's been a confusing time.

想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被羡慕

0: 题。
1: 庄宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: 你笑咩？
1: 哦，
0: 很好笑。
1: 我见你食得我开心啫。

0: 还有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

0: 到多久了？
1: 反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦。但是我放弃了。总之，你要快乐哦。

阿福，我们准备开始喽。好，现在准备，三、二。哇！OK 吗？好，三、二、一。

0: 投行，然后没到公司。
1: 然后以后
2: 好 ，OK， 过。
3: 好像是。

干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

0: 我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，我不没事了。

Il vertice presidenziale di Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin non ha prodotto la svolta attesa sul gasdotto Power of Siberia 2, il colossale progetto da 4.000 km che dovrebbe collegare la penisola artica russa di Yamal alla Cina nordorientale attraverso la Mongolia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che non esiste ancora una tabella di marcia definita e che restano dettagli da risolvere, pur riconoscendo come i due paesi abbiano raggiunto una comprensione di base su tracciato e modalità costruttive. L'opera, dal costo stimato di 34 miliardi di dollari per i soli tratti russo e mongolo, avrebbe la capacità di trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas l'anno, pari a circa un terzo delle esportazioni russe verso l'Europa prima della guerra in Ucraina. L'ottimismo della vigilia era alimentato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che ha privato Pechino di una via attraverso cui transita circa il 35% delle sue forniture energetiche. La Cina continua però a frenare per ragioni strutturali. La trattativa sul prezzo, che Pechino vorrebbe allineato alle tariffe interne russe fortemente sussidiate, e la riluttanza a vincolarsi a contratti pluridecennali in un contesto di rapida espansione delle rinnovabili, che lo scorso anno hanno già coperto il 22% del fabbisogno elettrico cinese. Mosca, sempre più dipendente dalle esportazioni verso Pechino a causa delle sanzioni occidentali, ha invece ottenuto qualche margine negoziale in più dalla crisi mediorientale, complice l'allentamento temporaneo delle sanzioni sul petrolio russo da parte di Stati Uniti e Regno Unito. I due leader hanno comunque firmato una ventina di accordi bilaterali su commercio, tecnologia, energia, innovazione e cooperazione mediatica, ribadendo relazioni descritte come a un livello senza precedenti storici, nonostante i fattori esterni sfavorevoli.

Il governo degli Stati Uniti rinuncerà in modo permanente a qualsiasi verifica fiscale nei confronti del presidente Donald Trump, dei suoi figli, della Trump Organization e di una serie di soggetti affiliati, in base a un accordo reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia. Il documento, firmato dal procuratore generale facente funzione Todd Blanche, stabilisce che le autorità fiscali saranno per sempre impedite dall'esaminare o perseguire le verifiche tributarie attualmente in corso. L'intesa nasce dall'accordo per chiudere la causa da 10 miliardi di dollari intentata da Trump contro l'Agenzia delle Entrate statunitense per la divulgazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Come parte dell'accordo originario, il governo presenterà anche formali scuse al presidente, che però non riceverà alcun indennizzo monetario. L'elemento più controverso è la creazione di un fondo da quasi 1 miliardo e 800 milioni di dollari, denominato Fondo Anti-Strumentalizzazione, destinato a risarcire persone che ritengano di essere state perseguite per motivazioni politiche, incluse quelle riconducibili all'amministrazione precedente. Lo stesso Blanche non ha escluso che tra i beneficiari possano figurare soggetti coinvolti negli eventi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Esponenti democratici e organizzazioni di vigilanza hanno definito l'accordo corrotto, opaco e incostituzionale, bollando il fondo come una potenziale cassa discrezionale a vantaggio del presidente e dei suoi alleati. Disagio è stato espresso anche da alcuni senatori repubblicani, tra cui il leader della maggioranza al Senato. Un ex commissario dell'Agenzia Fiscale ha sottolineato di non conoscere precedenti in cui il fisco abbia accettato in anticipo di rinunciare per sempre all'esame di dichiarazioni già presentate da un contribuente specifico, osservando come l'intesa garantisca alla famiglia Trump regole tributarie diverse da quelle valide per gli altri cittadini. La rinuncia, pur riferita solo agli accertamenti esistenti, potrebbe offrire protezione contro eventuali passività fiscali pendenti.

0: 选我选我，应该要选我吧？
1: 选我选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

Alibaba ha presentato una vasta gamma di nuovi prodotti di intelligenza artificiale, comprendenti modelli, infrastrutture cloud e chip, posizionandosi come la fabbrica dell'IA cinese in una fase in cui gli agenti autonomi guadagnano centralità. Durante il summit di Alibaba Cloud a Hangzhou, un dirigente della divisione cloud ha descritto l'intelligenza artificiale come una nuova forma di manifattura, capace di generare ricavi attraverso fabbriche di addestramento e inferenza, definendo il gruppo l'unica azienda del paese a operare su tutti e cinque i livelli dell'intera filiera, dai chip agli applicativi. Il prodotto di punta è il nuovo modello linguistico Qwen 3.7 Max, concepito come base per gli agenti di IA ed eccellente nella programmazione autonoma, nel ragionamento complesso e nei compiti a lungo orizzonte, con una capacità operativa autonoma dichiarata fino a 35 ore senza degrado delle prestazioni. Secondo il gruppo, il modello si colloca ai vertici tra i sistemi cinesi e li supera nelle prove di riferimento, pur restando ancora indietro rispetto ai migliori modelli statunitensi sviluppati da aziende come Anthropic, Google e OpenAI. La società non ha annunciato l'apertura del codice della nuova ammiraglia, mantenendo proprietari anche i modelli precedenti, sebbene abbia reso open source una versione più compatta descritta come densa e dotata di capacità di programmazione di alto livello. Alibaba ha inoltre introdotto il chip GenVM890 per addestramento e inferenza, che offrirebbe prestazioni triple rispetto al predecessore, particolarmente adatto ai carichi di lavoro degli agenti. Il chip precedente era stato giudicato equivalente all'H20 di Nvidia, l'unità grafica adattata dal colosso americano al mercato cinese per rispettare le restrizioni all'esportazione. Ad aprile l'azienda aveva già consegnato oltre 560.000 chip a più di 400 clienti distribuiti in 20 settori, dalle case automobilistiche ai servizi finanziari. Alibaba è anche l'editore del quotidiano da cui proviene la notizia.

La revoca da parte della Norvegia delle licenze di esportazione di un sistema missilistico navale venduto alla Malaysia ha messo in luce la capacità degli Stati Uniti di bloccare un accordo militare tra due nazioni terze, semplicemente limitando i componenti forniti dalle proprie industrie. Gli analisti sospettano che un giroscopio impiegato nel sistema di guida del Naval Strike Missile, prodotto dalla Kongsberg Defence Aerospace, e altri componenti di origine statunitense siano la ragione per cui la Marina malese non riceverà le armi contrattualizzate nel 2018, per le quali aveva già versato quasi 126 milioni di euro, pari al 95% del valore della commessa. Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha manifestato apertamente la propria irritazione, comunicando la ferma protesta del paese all'omologo norvegese e avvertendo che fornitori europei disposti a venir meno agli impegni con tale disinvoltura perderebbero ogni valore come partner strategici. Il ministro della difesa ha annunciato una richiesta di risarcimento superiore a 251 milioni di dollari, comprensiva non solo delle somme versate ma anche dei costi per riadattare le installazioni navali, riaddestrare gli equipaggi e integrare un sistema missilistico interamente nuovo su navi progettate fin dalla chiglia per ospitare quello norvegese. Le autorità di Oslo hanno motivato il blocco con una nuova politica di restrizione delle esportazioni sensibili ai soli membri della NATO e ai partner più stretti. Ma dietro tale giustificazione formale resta la dipendenza del missile da componenti americani. I missili erano destinati al programma delle navi da combattimento litoranee e a due fregate lanciamissili che costituiscono l'ossatura di una flotta descritta come vetusta. Gli esperti ritengono che la sostituzione del sistema sarà costosissima e lentissima, poiché le navi malesi sono state ingegnerizzate attorno all'arma norvegese, e prevedono che i pianificatori asiatici privilegeranno in futuro piattaforme con componenti statunitensi minimi.

Gli investimenti cinesi in Europa hanno raggiunto nel 2025 il massimo da 7 anni, attestandosi a 16 miliardi e 800 milioni di euro, trainati da una netta ripresa delle fusioni e acquisizioni e da un livello record di nuovi insediamenti produttivi. Secondo lo studio annuale pubblicato dal Rhodium Group e dal Mercator Institute for China Studies, gli investimenti diretti esteri cinesi nel continente, Regno Unito incluso, sono cresciuti del 67% su base annua, portando la quota europea sul totale globale degli investimenti cinesi da 17 a quasi un quarto. Le operazioni di fusione e acquisizione hanno guidato il rimbalzo con un aumento dell'89%, mentre gli investimenti in nuovi impianti hanno toccato un primato. L'Ungheria è rimasta la destinazione più ambita con 3 miliardi e 900 milioni di euro, ma ha iniziato a perdere il proprio primato, con la quota scesa dal 32 al 23% in assenza di nuovi grandi progetti nel settore delle auto elettriche e delle batterie. Germania e Francia hanno recuperato a velocità sorprendente. Gli investimenti completati in territorio tedesco sono quasi triplicati e quelli in Francia quadruplicati, portando la quota combinata delle tre maggiori economie europee dal 23 al 34%. Anche Spagna, Svezia e Cipro hanno attratto oltre un miliardo ciascuna, grazie a grandi operazioni nelle rinnovabili e nell'intrattenimento.

Il comparto automobilistico è rimasto dominante, seguito da intrattenimento e beni di consumo. Lo studio avverte tuttavia che la pipeline potrebbe assottigliarsi, sotto la pressione della spinta di Pechino a mantenere la capacità industriale in patria e delle crescenti barriere regolatorie europee. I requisiti di produzione locale previsti dalla proposta di legge sull'acceleratore industriale potrebbero minacciare la sostenibilità di progetti esistenti, come lo stabilimento ungherese di BYD, e innalzare le soglie per i futuri investimenti.

La robotica intelligente sta guidando importanti progressi nel settore della riabilitazione medica, con le aziende tecnologiche cinesi che puntano alle opportunità del mercato globale mentre cresce il riconoscimento internazionale dei loro prodotti. Al Summit Mondiale sulla Rete delle Tecnologie Riabilitative e Assistive, tenutosi a Shanghai, esperti e dirigenti hanno illustrato gli scenari applicativi reali di tecnologie all'avanguardia. Un docente del Politecnico di Zurigo ha evidenziato come le grandi reti neurali, basate su ampi archivi di dati e su strutture profonde con maggiore potenza di calcolo, offrono un potenziale enorme, consentendo di monitorare i dati fisiologici dei pazienti, il comportamento sociale e i ritmi del sonno per prevedere sintomi e patologie. Particolare attenzione è stata dedicata all'ictus, una delle patologie con il più alto numero di casi annui, che provoca emiplegia e altri disturbi. Numerosi dispositivi robotici cinesi sono impiegati nella terapia.

terapia post-ictus e nella neuroriabilitazione, tra cui robot riabilitativi, esoscheletri e sistemi intelligenti dell'azienda Forie. Fondata nel 2015, Forie si è evoluta dagli esoscheletri a un portafoglio diversificato di robot umanoidi e sistemi riabilitativi intelligenti, con prodotti che servono oltre 2000 istituzioni in 40 paesi. Un dirigente della divisione internazionale ha riferito una domanda in rapida crescita nei mercati esteri di Europa, Nord America e Sud-Est asiatico, con vendite raddoppiate rispetto all'anno precedente, attribuendo il fenomeno all'ascesa della manifattura cinese di alta gamma. La tendenza del settore si sta spostando dai singoli prodotti alle soluzioni integrate, dall'esecuzione passiva all'intelligenza incarnata, e dagli ambienti ospedalieri all'accesso diffuso in contesti comunitari e domestici. Un ricercatore di un centro statunitense ha osservato che la vera svolta arriverà con la capacità di incorporare l'intelligenza nei sistemi robotici, non per costruire entità autonome, ma per renderli collaborativi con l'esperto umano. I robot dell'azienda, dotati di tecnologie di rilevamento della forza muscolare, sono descritti come dal cuore caldo.

le forniture dalla Russia hanno offerto a Pechino un parziale cuscinetto per la sua economia in crescita. Le spedizioni di greggio russo verso la Cina sono aumentate dell'11,3% su base annua, sfiorando i 9 milioni di tonnellate, secondo i dati doganali cinesi. Le condizioni di mercato sono però mutate. Gran parte dello sconto sul petrolio russo, da tempo fonte di energia a basso costo per Pechino, si è ridotta dopo la prolungata chiusura dello stretto. Su base mensile, il valore delle importazioni di greggio russo è salito del 16,2% in dollari, nonostante un calo del 10,8% nelle quantità. La domanda globale di barili russi è aumentata dopo che gli Stati Uniti hanno introdotto deroghe temporanee alle sanzioni per il petrolio già caricato sulle navi cisterna, con un'ulteriore proroga di 30 giorni annunciata da Washington. La maggiore domanda ha intensificato la competizione per le forniture disponibili. Secondo un analista, il petrolio russo viene ora scambiato a prezzi simili al Brent, il parametro di riferimento globale, nonostante lo sconto. L'aumento delle importazioni energetiche cinesi dalla Russia coincide con i segnali del presidente Putin su possibili nuovi accordi energetici, con i vertici delle principali compagnie russe al seguito durante la visita a Pechino. Gli analisti hanno tuttavia rilevato che l'infrastruttura di esportazione russa opera vicino alla saturazione, lasciando spazio limitato per volumi aggiuntivi. Pur con l'aiuto delle forniture russe, resta un significativo ammanco. Le importazioni totali di petrolio cinesi sono diminuite di quasi il 20% ad aprile, e quelle di gas naturale liquefatto di oltre il 23%. Le scorte sono comunque rimaste solide.

La cooperazione scientifica e tecnologica tra Cina e Russia potrebbe contribuire a contrastare l'isolazionismo statunitense e a riportare alla normalità la comunità scientifica internazionale in un contesto di tensioni geopolitiche, secondo quanto sostenuto da esperti dei due paesi e degli Stati Uniti. La collaborazione offrirebbe inoltre al mondo un modello alternativo di cooperazione e segnalerebbe uno spostamento del baricentro della scienza dall'Occidente all'Oriente. In occasione dell'incontro tra i due leader a Pechino, gli esperti hanno auspicato che il vertice fornisca un sostegno istituzionale e una struttura portante a una cooperazione più ampia. A margine del summit, Mosca e Pechino hanno firmato 40 accordi, comprendenti l'approfondimento della collaborazione in innovazione, tecnologia, energia, scienza e istruzione. Un docente di un'università statunitense ha osservato che la collaborazione tra Cina e Russia potrebbe risultare vantaggiosa per gli stessi Stati Uniti, stimolandoli ad aderire anziché a isolarsi, e ha definito la cooperazione internazionale la linfa vitale della scienza, ricordando come durante la Guerra Fredda sport, arte, scienza e istruzione fossero rimasti canali aperti. Il direttore di un centro russo per la ricerca sul cervello ha descritto i due paesi come due tra i maggiori serbatoi scientifici del mondo, con la Russia forte nelle neuroscienze fondamentali e nella modellazione matematica dei sistemi biologici, e la Cina dotata di un ecosistema senza precedenti per la rapida scalabilità tecnologica e la manifattura biotecnologica avanzata. Il responsabile di un centro quantistico russo ha paragonato la corsa quantistica a una nuova corsa allo spazio, sostenendo paradossalmente che le sanzioni occidentali abbiano accelerato l'alleanza, rendendola più resiliente e autosufficiente, e auspicando la creazione di un corridoio quantistico tra i due paesi. La tecnologia quantistica è diventata un terreno di scontro tra Stati Uniti, Cina e Russia, con Washington che ha imposto sanzioni al settore di entrambe le nazioni per ragioni di sicurezza nazionale.

La casa automobilistica NIO ha assunto una posizione opposta a quella della rivale interna Li Auto sulla politica dei prezzi, con un alto dirigente che ha sostenuto la necessità di privilegiare la redditività di fronte all'aumento dei costi dei materiali. Il vicepresidente responsabile di produzione, logistica e operazioni ha dichiarato che operare costantemente in perdita risulterebbe dannoso per qualsiasi costruttore, anche nella ricerca di quote di mercato, osservando che il recente rincaro delle materie prime ha avuto un impatto severo sugli assemblatori, alcuni dei quali si sono dimostrati ragionevoli pianificando aumenti di prezzo. Le sue affermazioni sono giunte il giorno dopo che Li Auto aveva tagliato di circa il 10% il prezzo di prevendita del suo nuovo SUV L9, vedendo le proprie azioni quotate a Hong Kong crollare del 14,2%. NIO venderà a fine mese il suo SUV elettrico a grandezza naturale S9 a un prezzo di 528.000 yuan, circa il 3,6% più alto dell'L9 scontato. Pur competendo direttamente, gli analisti notano che i consumatori cinesi attenti al budget privilegiano

aumentano sempre più le opzioni a basso prezzo, per timori sulle prospettive economiche e salariali. L'impatto dell'impennata dei costi globali dei semiconduttori si è già propagato ai costruttori di auto intelligenti. BYD, leader del mercato, ha aumentato del 21% il prezzo del proprio sistema opzionale di assistenza alla guida. Il prezzo del litio, componente critico delle batterie, si aggira ora intorno ai 190.000 yuan a tonnellata, più del doppio rispetto a metà del 2025. Un analista ha definito l'eccessiva concorrenza interna un nemico interno, che logora la crescita sostenibile. Delle quasi 50 case elettriche cinesi solo una manciata, tra cui BYD e Leap Motor, risulta inutile. I regolatori erano intervenuti per arginare le guerre dei prezzi, senza però definire misure attuative specifiche.

La spinta di Hong Kong verso l'Asia centrale mira a rafforzare i collegamenti tra la Cina continentale e la regione, consolidando al contempo il ruolo della città come polo di servizi professionali per i paesi della nuova via della seta, anche se i benefici economici potrebbero richiedere tempo. Gli analisti ritengono che Kazakhstan e Uzbekistan, per la loro posizione strategica, siano destinazioni logiche da perseguire in un contesto di incertezza geopolitica e di guerra in Medio Oriente. Il capo dell'esecutivo John Lee ha annunciato che guiderà all'inizio del mese prossimo la più ampia delegazione mai organizzata verso i due paesi, composta da 30 imprenditori di Hong Kong e altrettanti della Cina continentale, a sottolineare il ruolo della città come piattaforma per le aziende cinesi che vogliono espandersi all'estero. Entrambi i paesi sono partner chiave dell'iniziativa lanciata da Pechino per ampliare il commercio globale. Un consulente di un centro studi semiufficiale ha rilevato che la scelta riflette la priorità di allinearsi alla strategia nazionale, ma non ha previsto guadagni significativi nel breve termine, osservando che i vantaggi attesi sono inferiori a quelli del sud-est asiatico o del Medio Oriente. La cooperazione tra Pechino e l'Asia centrale si è intensificata negli ultimi anni su infrastrutture ed energia, soprattutto dopo la visita del presidente Xi in Kazakhstan lo scorso anno, che ha elevato le relazioni bilaterali. Nel 2024 il Kazakhstan ha attratto 6 miliardi e 200 milioni di dollari di investimenti dalla Cina continentale, pari al 52% del totale destinato alla regione. Hong Kong ha invece esportato verso l'Asia centrale beni per 313 milioni di dollari, a fronte di importazioni per appena 10 milioni. Gli economisti suggeriscono alla città di concentrarsi sull'aviazione, con voli diretti passeggeri e cargo, e sull'offerta di servizi finanziari professionali, segnalando però la barriera linguistica.

La Cina necessita di un pacchetto coordinato di politiche fatto di apprezzamento della valuta, tagli ai dazi e maggiori tutele per il lavoro al fine di riequilibrare il proprio enorme avanzo commerciale, secondo quanto sostenuto da un ex sindaco di Chongqing intervenuto a un forum finanziario a Chengdu. L'esponente ha definito sconcertante l'avanzo commerciale di 1.200 miliardi di dollari registrato nel 2025, un livello record. La tendenza non mostra segni di rallentamento. Nei primi quattro mesi dell'anno l'avanzo si è attestato a 347 miliardi e 700 milioni di dollari, lasciando prevedere un nuovo surplus da 1.200 miliardi entro fine anno. Per affrontare lo squilibrio, l'ex amministratore ha proposto un graduale apprezzamento dello yuan tra il 15 e il 20% nell'arco del prossimo decennio, sottolineando che dovrebbe essere costante e incrementale. Una valuta più forte stimolerebbe le importazioni innalzando al contempo i costi delle esportazioni, raffreddando così l'avanzo, e risulterebbe cruciale anche per gli obiettivi di crescita di lungo periodo. In un documento programmatico, la Cina si è impegnata a diventare una nazione moderatamente sviluppata entro il 2035, con una soglia di accesso alle economie avanzate stimata intorno ai $29.000 pro capite. L'esponente ha suggerito un obiettivo di $26.000 pro capite, ricordando come i pianificatori statali abbiano già incorporato un apprezzamento valutario nelle loro previsioni. Ha inoltre invocato un ulteriore abbassamento dei dazi all'importazione, con margini per una riduzione di 2 o 3 punti percentuali per allinearli alla media globale. Ha infine preso di mira le estenuanti guerre di prezzo interne, esortando le aziende ad aumentare le retribuzioni dei lavoratori in prima linea, a ridurre gli straordinari superflui e ad ampliare in modo significativo il sistema dei congedi retribuiti, attualmente limitato a 11 giorni di festività pubbliche.

Il presidente boliviano Rodrigo Paz affronta una crisi sempre più profonda, con proteste e blocchi diffusi che hanno posto sotto assedio la capitale politica a meno di sei mesi dal suo insediamento. Due settimane di chiusure stradali, guidate dalla centrale operaia boliviana, dai sindacati contadini e dai minatori, hanno svuotato i mercati di La Paz e prosciugato le riserve vitali di ossigeno degli ospedali. Il governo ha riferito che almeno tre persone sono morte dopo che i mezzi di soccorso non hanno potuto raggiungere i centri medici. I sostenitori dell'influente ex presidente Evo Morales si sono scontrati con la polizia nella capitale, unendosi a vari settori che chiedono le dimissioni del presidente, privo sia di una maggioranza parlamentare sia di un solido partito di riferimento. I disordini rappresentano la sfida più grande per Paz, un centrista favorevole al mondo degli affari giunto al potere sull'onda di una serie di vittorie elettorali conservatrici nella regione. La centrale operaia ha avviato la mobilitazione chiedendo aumenti salariali, mentre i sindacati contadini reclamavano forniture stabili di carburante e i minatori negoziavano.

0: negoziavano separatamente l'accesso a nuove aree estrattive. Il presidente ha ribadito di aver ereditato uno stato in bancarotta, ma gli avversari gli rimproverano la lentezza della risposta alla peggiore crisi degli ultimi 40 anni, segnata da carenza di carburante e da un'inflazione che lo scorso anno ha sfiorato il 20%. Morales, che ha guidato la marcia dal suo rifugio nelle remote zone tropicali del paese, si sottrae da oltre un anno e mezzo a un mandato di arresto per accuse di abuso sessuale ai danni di una minorenne, sostenendo che siano politicamente motivate. 8 governi latinoamericani alleati hanno respinto ogni azione volta a destabilizzare l'ordine democratico, mentre l'Argentina avvierà un ponte aereo umanitario. Anche gli Stati Uniti hanno espresso sostegno agli sforzi di Paz per ristabilire l'ordine.
1: Ba. 我好想你。

L'oro può fungere da potenziale ponte tra le forme di finanza tradizionale e quelle innovative. Secondo quanto affermato dal segretario ai servizi finanziari al Tesoro di Hong Kong, che ha evidenziato la necessità per la città di offrire maggiori opportunità di crescita al mercato degli asset digitali. Il responsabile ha spiegato che Hong Kong ha rinunciato a istituire un'autorità di regolamentazione separata per gli asset digitali a causa della convergenza tra finanza convenzionale e innovativa. Durante una sessione di confronto sulle criptovalute al Global Prosperity Summit, ha osservato di aver visto non solo i fondi negoziati in borsa legati all'oro nei mercati tradizionali, ma anche le loro versioni tokenizzate disponibili sulla blockchain, indicando l'applicazione di tale tecnologia a una classe di attività tradizionale come una via di crescita sostenibile. Un istituto bancario e una sua controllata avevano lanciato in aprile una classe tokenizzata e non quotata di un fondo sull'oro su una piattaforma di scambio di asset virtuali, descritto come il primo prodotto del genere nella città. Lo sviluppo si inserisce in una più ampia spinta delle autorità a fare di Hong Kong sia un polo per il commercio dell'oro sia un innovatore di primo piano negli asset digitali. La città ha previsto l'avvio entro l'anno di un sistema centralizzato di compensazione per l'oro e un aumento di oltre 10 volte della capacità di stoccaggio del metallo prezioso. Il responsabile ha argomentato che un regolatore separato, distaccato dalla supervisione quotidiana del mercato tradizionale, renderebbe assai difficile la sinergia. Un membro del consiglio di un istituto europeo per l'innovazione ha definito Hong Kong uno dei luoghi più progressisti per la regolamentazione finanziaria, con una governance lungimirante. Nell'ultima sessione del summit, dedicata allo spazio, i relatori hanno sollecitato la creazione di un ufficio spaziale centralizzato.

iPhone X, iPhone X, iPhone X, get out Pokemon, Pokedex.

Esatto. Nel corso di un summit dedicato alla leadership del private equity asiatico, il responsabile del settore di una società di investimento ha rilevato un netto aumento della raccolta di fondi negli ultimi 12-18 mesi, pur sottolineando anche il carattere molto selettivo rispetto al ciclo precedente. 37 aziende hanno raccolto circa 13 miliardi e 300 milioni di dollari sul listino principale della borsa di Hong Kong nei tre mesi conclusi a fine marzo, con un balzo quasi quintuplo rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Il rinnovato interesse coincide con un riassestamento delle valutazioni nei mercati cinesi, scese dai picchi dopo un periodo turbolento segnato dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti, dalla pandemia e da una serie di riforme interne. Un responsabile del private equity asiatico di una società di gestione ha definito attraente l'attuale momento sul fronte delle valutazioni, aggiungendo che il settore tecnologico cinese si trova a un punto di svolta, con nuovi motori di crescita che emergono dall'economia digitale e verde alla manifattura avanzata e alla robotica alimentata dall'intelligenza artificiale. Permangono però timori sulla liquidità, pur a fronte di una buona annata per le quotazioni a Hong Kong, con 119 collocamenti nel 2025. L'arretrato di operazioni in attesa ammonta a circa 480-500 dossier, che agli attuali ritmi richiederebbero almeno 4 o 5 anni per essere smaltiti. All'inizio dell'anno Pechino ha adottato un approccio più rigoroso verso le società che cercano la quotazione tramite veicoli costituiti all'estero. Sul lungo periodo, gli investitori ritengono comunque intatte le ragioni strutturali a favore della Cina, dalla sicurezza delle catene di fornitura alla capacità di scalare rapidamente le imprese.

Il colosso statunitense dell'intelligenza artificiale OpenAI ha avviato il reclutamento di personale destinato a seguire clienti e comunità di lingua mandarina. Pur avendo a lungo escluso la Cina, il più vasto mercato sinofono, dalla copertura dei propri servizi nell'ambito della corsa globale al primato nell'IA. Il sito di reclutamento dell'azienda indica la ricerca di ingegneri per l'esperienza degli sviluppatori con sede a Singapore e di responsabili della crescita dei partner con base a San Francisco. Entrambi i ruoli con competenze richieste nella lingua mandarina.

Gli esperti del settore ritengono che gli annunci sottolineino la rapida ascesa della comunità di sviluppatori nella sfera sinofona e il suo crescente coinvolgimento nello scenario globale dello sviluppo dell'IA. Un architetto di sistemi informativi con sede a Pechino ha osservato che la comunità di sviluppatori cinese è tra le più attive al mondo. Difficile da ignorare. Il vicepresidente di un'associazione affiliata allo Stato ha riferito che la Cina ospitava lo scorso anno il maggior bacino mondiale di sviluppatori di software, con 9 milioni e 400 mila professionisti, pari a un terzo del totale globale. Gli ingegneri di Singapore avranno il compito di creare contenuti tecnici, strumenti per sviluppatori e applicazioni esemplificative, alimentando un ecosistema globale vivace. I responsabili della crescita di San Francisco collaboreranno invece con il team dell'Asia Pacifico per sostenere i partner della regione, inclusi Corea del Sud, Giappone e Sud-Est asiatico. OpenAI non offre accesso ai propri servizi, compreso l'assistente ChatGPT, agli utenti della Cina continentale, di Hong Kong e di Macao, e non possiede uffici in tali territori. Nonostante l'offerta di modelli competitivi da parte di startup cinesi come DeepSeek e JipuAI, gli strumenti statunitensi avanzati, in particolare Codex di OpenAI e Cloud Code di Anthropic, restano molto ricercati dagli sviluppatori della Cina continentale, che ricorrono a reti private virtuali e servizi di intermediazione per aggirare le restrizioni.

La Cina è destinata a svolgere un ruolo ancora più rilevante nel sistema commerciale ed economico globale, man mano che le sue politiche industriali orientate all'innovazione rafforzano la competitività interna e accelerano l'autosufficienza, secondo un dirigente di un'agenzia globale di rating creditizio. Il responsabile, intervenuto durante una recente visita a Hong Kong e nella Cina continentale, ha osservato che la catena di fornitura globale, pur più frammentata, resta interconnessa, e che la Cina vi gioca un ruolo significativo e crescente, in particolare nei settori a maggior valore aggiunto e strategicamente importanti. La spinta dovrebbe potenziare le capacità del paese nei comparti chiave, ampliare il mercato interno e ridurre la vulnerabilità agli shock esterni. Il dirigente ha sottolineato che la stabilità nelle relazioni sino-statunitensi è un fattore importante per la resilienza economica e finanziaria globale. L'agenzia ha confermato in aprile il rating sovrano della Cina, modificandone le prospettive da negative a stabili, una revisione che riflette la resilienza della solidità economica e fiscale del paese e ne evidenzia l'efficacia e il forte coordinamento delle politiche. Il rating tiene conto delle sfide strutturali in corso, tra cui periodici squilibri tra domanda e offerta e il crescente debito del settore pubblico, ma l'agenzia prevede il mantenimento della stabilità economica e finanziaria complessiva. Il dirigente ha indicato l'intelligenza artificiale generativa come una forza strutturale anziché ciclica, sostenuta in Cina da tre fattori: il radicamento nell'agenda politica, il vasto mercato interno che consente un'implementazione su larga scala e un solido ecosistema ancorato alle principali aziende tecnologiche. Riguardo alle tensioni mediorientali, ha rilevato che la Cina dispone di significativi cuscinetti, con un mix energetico più diversificato e con riserve strategiche di greggio pari a circa 108 giorni di copertura delle importazioni.

Video virali ritraenti giovani malesi storditi e disorientati dopo aver svapato hanno intensificato i timori che liquidi contenenti droghe si stiano diffondendo nel fiorente mercato delle sigarette elettroniche del paese. Le clip, circolate sui social nell'ultimo mese, mostravano uomini accasciati a terra o dal comportamento irregolare dopo aver presumibilmente inalato liquidi da svapo mescolati a stupefacenti, indicati con termini gergali. Almeno due casi virali hanno innescato arresti e nuovi richiami della polizia riguardo a persone che svapavano in modo eccessivo compiendo atti vergognosi. Il direttore del Dipartimento federale di indagine sui crimini legati agli stupefacenti ha avvertito che la tendenza offre un'immagine negativa delle giovani generazioni e rischia di normalizzare la cultura dell'abuso di sostanze e uno stile di vita malsano, aggiungendo che alcuni prodotti sarebbero mescolati a sostanze pericolose o a droghe sintetiche. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui un presunto fornitore, sequestrando una bottiglia di liquido ritenuta contenere chetamina, dopo un video girato in un parcheggio residenziale. Altri tre uomini, che trasmettevano in diretta le proprie sessioni per ricevere doni dagli spettatori, sono stati fermati. Gli arresti hanno fatto seguito a un'operazione nazionale che ha visto perquisire circa 1670 locali, con 5 fermi e il sequestro di oltre 200 kg di liquido del valore di 4 milioni e 600 ringgit. Un'esperta di politiche sanitarie ha osservato che lo svapo era nato come una sorta di terapia per i fumatori, ma si è poi trasformato in un prodotto di consumo per i più giovani. Ha aggiunto che la vulnerabilità della Malaysia al commercio illecito ha creato spazio per i fornitori di droga, in un mercato vigilato da agenzie sotto organico. Le sostanze psicoattive di nuova generazione rendono il fenomeno più difficile da contrastare, poiché alcune sfuggono ai comuni test sul campo.

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

0: 中单都不要唱歌，哎，恁别创作了，恁知影？
1: 创你的底层啦！你做你家己是歌星哦，我跟你讲啦，你别阿

0: 20，对呀。哎，我来帮你。
1: 来来来，谢谢，
0: 不会。

0: 很好，
1: 很好，
0: 我很好，
1: 没事 ，I'm okay, I'm okay。
0: 哎呦呦，啊哈哈哈。

Il vertice presidenziale di Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin non ha prodotto la svolta attesa sul gasdotto Power of Siberia 2, il colossale progetto da 4.000 km che dovrebbe collegare la penisola artica russa di Yamal alla Cina nordorientale attraverso la Mongolia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che non esiste ancora una tabella di marcia definita e che restano dettagli.

dettagli da risolvere, pur riconoscendo come i due paesi abbiano raggiunto una comprensione di base su tracciato e modalità costruttive. L'opera, dal costo stimato di 34 miliardi di dollari per i soli tratti russo e mongolo, avrebbe la capacità di trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas l'anno, pari a circa un terzo delle esportazioni russe verso l'Europa prima della guerra in Ucraina. L'ottimismo della vigilia era alimentato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che ha privato Pechino di una via attraverso cui transita circa il 35% delle sue forniture energetiche. La Cina continua però a frenare per ragioni strutturali. La trattativa sul prezzo, che Pechino vorrebbe allineato alle tariffe interne russe fortemente sussidiate, e la riluttanza a vincolarsi a contratti pluridecennali in un contesto di rapida espansione delle rinnovabili, che lo scorso anno hanno già coperto il 22% del fabbisogno elettrico cinese. Mosca, sempre più dipendente dalle esportazioni verso Pechino a causa delle sanzioni occidentali, ha invece ottenuto qualche margine negoziale in più dalla crisi mediorientale, complice l'allentamento temporaneo delle sanzioni sul petrolio russo da parte di Stati Uniti e Regno Unito. I due leader hanno comunque firmato una ventina di accordi bilaterali su commercio, tecnologia, energia, innovazione e cooperazione mediatica, ribadendo relazioni descritte come a un livello senza precedenti storici, nonostante i fattori esterni sfavorevoli.

Il governo degli Stati Uniti rinuncerà in modo permanente a qualsiasi verifica fiscale nei confronti del presidente Donald Trump, dei suoi figli, della Trump Organization e di una serie di soggetti affiliati, in base a un accordo reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia. Il documento, firmato dal procuratore generale facente funzione Todd Blanche, stabilisce che le autorità fiscali saranno per sempre impedite dall'esaminare o perseguire le verifiche tributarie attualmente in corso. L'intesa nasce dall'accordo per chiudere la causa da 10 miliardi di dollari intentata da Trump contro l'Agenzia delle Entrate statunitense per la divulgazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Come parte dell'accordo originario, il governo presenterà anche formali scuse al presidente, che però non riceverà alcun indennizzo monetario. L'elemento più controverso è la creazione di un fondo da quasi 1 miliardo e 800 milioni di dollari, denominato Fondo Antistrumentalizzazione, destinato a risarcire persone che ritengano di essere state perseguite per motivazioni politiche, incluse quelle riconducibili all'amministrazione precedente. Lo stesso Blanche non ha escluso che tra i beneficiari possano figurare soggetti coinvolti negli eventi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Esponenti democratici e organizzazioni di vigilanza hanno definito l'accordo corrotto, opaco e incostituzionale, bollando il fondo come una potenziale cassa discrezionale a vantaggio del presidente e dei suoi alleati. Disagio è stato espresso anche da alcuni senatori repubblicani, tra cui il leader della maggioranza al Senato. Un ex commissario dell'agenzia fiscale ha sottolineato di non conoscere precedenti in cui il fisco abbia accettato in anticipo di rinunciare per sempre all'esame di dichiarazioni già presentate da un contribuente specifico, osservando come l'intesa garantisca alla famiglia Trump regole tributarie diverse da quelle valide per gli altri cittadini. La rinuncia, pur riferita solo agli accertamenti esistenti, potrebbe offrire protezione contro eventuali passività fiscali pendenti.

Alibaba ha presentato una vasta gamma di nuovi prodotti di intelligenza artificiale, comprendenti modelli, infrastrutture cloud e chip, posizionandosi come la fabbrica dell'IA cinese in una fase in cui gli agenti autonomi guadagnano centralità. Durante il summit di Alibaba Cloud a Hangzhou, un dirigente della divisione cloud ha descritto l'intelligenza artificiale come una nuova forma di manifattura, capace di generare ricavi attraverso fabbriche di addestramento e inferenza, definendo il gruppo l'unica azienda del paese a operare su tutti e cinque i livelli dell'intera filiera, dai chip agli applicativi. Il prodotto di punta è il nuovo modello linguistico Qwen 3.7 Max, concepito come base per gli agenti di IA ed eccellente nella programmazione autonoma, nel ragionamento complesso e nei compiti a lungo orizzonte, con una capacità operativa autonoma dichiarata fino a 35 ore senza degrado delle prestazioni. Secondo il gruppo, il modello si colloca ai vertici tra i sistemi cinesi e li supera nelle prove di riferimento, pur restando ancora indietro rispetto ai migliori modelli statunitensi sviluppati da aziende come Anthropic, Google e OpenAI. La società non ha annunciato l'apertura del codice della nuova ammiraglia, mantenendo proprietari anche i modelli precedenti, sebbene abbia reso open source una versione più compatta descritta come densa e dotata di capacità di programmazione di alto livello. Alibaba ha inoltre introdotto il chip GenVM890 per addestramento e inferenza, che offrirebbe prestazioni triple rispetto al predecessore, particolarmente adatto ai carichi di lavoro degli agenti. Il chip precedente era stato giudicato equivalente all'H20 di Nvidia, l'unità grafica adattata dal colosso americano al mercato cinese per rispettare le restrizioni all'esportazione. Ad aprile l'azienda aveva già consegnato oltre 560.000 chip a più di 400 clienti distribuiti in 20 settori, dalle case automobilistiche ai servizi finanziari. Alibaba è anche l'editore del quotidiano da cui proviene la notizia.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 现我终于爱上人生。
1: 是吧？是吧？是吧？

La revoca da parte della Norvegia delle licenze di esportazione di un sistema missilistico navale venduto alla Malaysia ha messo in luce la capacità degli Stati Uniti di bloccare un accordo militare tra due nazioni terze, semplicemente limitando i componenti forniti dalle proprie industrie. Gli analisti sospettano che un giroscopio impiegato nel sistema di guida del Naval Strike Missile, prodotto dalla Kongsberg Defence Aerospace, e altri componenti di origine statunitense siano la ragione per cui la Marina malese non riceverà le armi contrattualizzate nel 2018, per le quali aveva già versato quasi 126 milioni di euro, pari al 95% del valore della commessa. Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha manifestato apertamente la propria irritazione, comunicando la ferma protesta del paese all'omologo norvegese e avvertendo che fornitori europei disposti a venir meno agli impegni con tale disinvoltura perderebbero ogni valore come partner strategici. Il ministro della difesa ha annunciato una richiesta di risarcimento superiore a 251 milioni di dollari, comprensiva non solo delle somme versate ma anche dei costi per riadattare le installazioni navali, riaddestrare gli equipaggi e integrare un sistema missilistico interamente nuovo su navi progettate fin dalla chiglia per ospitare quello norvegese. Le autorità di Oslo hanno motivato il blocco con una nuova politica di restrizione delle esportazioni sensibili ai soli membri della NATO e ai partner più stretti, ma dietro tale giustificazione formale resta la dipendenza del missile da componenti americani. I missili erano destinati al programma delle navi da combattimento litoranee e a due fregate lanciamissili che costituiscono l'ossatura di una flotta descritta come vetusta. Gli esperti ritengono che la sostituzione del sistema sarà costosissima e lentissima, poiché le navi malesi sono state ingegnerizzate attorno all'arma norvegese, e prevedono che i pianificatori asiatici privilegeranno in futuro piattaforme con componenti statunitensi minimi.

Gli investimenti cinesi in Europa hanno raggiunto nel 2025 il massimo da 7 anni, attestandosi a 16 miliardi e 800 milioni di euro, trainati da una netta ripresa delle fusioni e acquisizioni e da un livello record di nuovi insediamenti produttivi. Secondo lo studio annuale pubblicato dal Rhodium Group e dal Mercator Institute for China Studies, gli investimenti diretti esteri cinesi nel continente, Regno Unito incluso, sono cresciuti del 67% su base annua, portando la quota europea sul totale globale degli investimenti cinesi da 17 a quasi un quarto. Le operazioni di fusione e acquisizione hanno guidato il rimbalzo con un aumento dell'89%, mentre gli investimenti in nuovi impianti hanno toccato un primato. L'Ungheria è rimasta la destinazione più ambita con 3 miliardi e 900 milioni di euro, ma ha iniziato a perdere il proprio primato, con la quota scesa dal 32 al 23% in assenza di nuovi grandi progetti nel settore delle auto elettriche e delle batterie. Germania e Francia hanno recuperato a velocità sorprendente. Gli investimenti completati in territorio tedesco sono quasi triplicati e quelli in Francia quadruplicati, portando la quota combinata delle tre maggiori economie europee dal 23 al 34%. Anche Spagna, Svezia e Cipro hanno attratto oltre un miliardo ciascuna, grazie a grandi operazioni nelle rinnovabili e nell'intrattenimento. Il comparto automobilistico è rimasto dominante, seguito da intrattenimento e beni di consumo. Lo studio avverte tuttavia che la pipeline potrebbe assottigliarsi, sotto la pressione della spinta di Pechino a mantenere la capacità industriale in patria e delle crescenti barriere regolatorie europee. I requisiti di produzione locale previsti dalla proposta di legge sull'acceleratore industriale potrebbero minacciare la sostenibilità di progetti esistenti, come lo stabilimento ungherese di BYD, e innalzare le soglie per i futuri investimenti.

0: La robotica intelligente sta guidando importanti progressi nel settore della riabilitazione medica, con le aziende tecnologiche cinesi che puntano alle opportunità del mercato globale mentre cresce il riconoscimento internazionale dei loro prodotti. Al Summit Mondiale sulla Rete delle Tecnologie Riabilitative e Assistive, tenutosi a Shanghai, esperti e dirigenti hanno illustrato gli scenari applicativi reali di tecnologie all'avanguardia. Un docente del Politecnico di Zurigo ha evidenziato come le grandi reti neurali, basate su ampi archivi di dati e su strutture profonde con maggiore potenza di calcolo, offrano un potenziale enorme, consentendo di monitorare i dati fisiologici dei pazienti, il comportamento sociale e i ritmi del sonno per prevedere sintomi e patologie. Particolare attenzione è stata dedicata all'ictus, una delle patologie con il più alto numero di casi annui, che provoca emiplegia e altri disturbi. Numerosi dispositivi robotici cinesi sono impiegati nella terapia post-ictus e nella neuroriabilitazione, tra cui robot riabilitativi, esoscheletri e sistemi intelligenti dell'azienda Fourier. Fondata nel 2015, Fourier si è evoluta dagli esoscheletri a un portafoglio diversificato di robot umanoidi e sistemi riabilitativi intelligenti, con prodotti che servono oltre 2000 istituzioni in 40 paesi. Un dirigente della divisione internazionale ha riferito una domanda in rapida crescita nei mercati esteri di Europa, Nord America e Sud-Est asiatico, con vendite raddoppiate rispetto all'anno precedente, attribuendo il fenomeno all'ascesa della manifattura cinese di alta gamma. La tendenza del settore si sta spostando dai singoli prodotti alle soluzioni integrate, dall'esecuzione passiva all'intelligenza incarnata, e dagli ambienti ospedalieri all'accesso diffuso in contesti comunitari e domestici. Un ricercatore di un centro statunitense ha osservato che la vera svolta arriverà con la capacità di incorporare l'intelligenza nei sistemi robotici, non per costruire entità autonome, ma per renderli collaborativi con l'esperto umano. I robot dell'azienda, dotati di tecnologie di rilevamento della forza muscolare, sono descritti come dal cuore caldo.
1: 知道你是在做什么吗？

0: 喂，
1: 今年以来，中国不断扩大对外资开放领域，为跨国企业拓展发展空间，带来更。

mentre le importazioni cinesi di petrolio e gas dai paesi del Golfo sono crollate ad aprile a causa della crisi dello Stretto di Hormuz. Le forniture dalla Russia hanno offerto a Pechino un parziale cuscinetto per la sua economia in crescita. Le spedizioni di greggio russo verso la Cina sono aumentate dell'11,3% su base annua, sfiorando i 9 milioni di tonnellate, secondo i dati doganali cinesi. Le condizioni di mercato sono però mutate. Gran parte dello sconto sul petrolio russo, da tempo fonte di energia a basso costo per Pechino, si è ridotta dopo la prolungata chiusura dello stretto. Su base mensile, il valore delle importazioni di greggio russo è salito del 16,2% in dollari, nonostante un calo del 10,8% nelle quantità. La domanda globale di barili russi è aumentata dopo che gli Stati Uniti hanno introdotto deroghe temporanee alle sanzioni per il petrolio già caricato sulle navi cisterna, con un'ulteriore proroga di 30 giorni annunciata da Washington. La maggiore domanda ha intensificato la competizione per le forniture disponibili.

0: disponibili. Secondo un analista, il petrolio russo viene ora scambiato a prezzi simili al Brent, il parametro di riferimento globale, nonostante lo sconto. L'aumento delle importazioni energetiche cinesi dalla Russia coincide con i segnali del presidente Putin su possibili nuovi accordi energetici, con i vertici delle principali compagnie russe al seguito durante la visita a Pechino. Gli analisti hanno tuttavia rilevato che l'infrastruttura di esportazione russa opera vicino alla saturazione, lasciando spazio limitato per volumi aggiuntivi. Pur con l'aiuto delle forniture russe, resta un significativo ammanco. Le importazioni totali di petrolio cinesi sono diminuite di quasi il 20% ad aprile, e quelle di gas naturale liquefatto di oltre il 23%. Le scorte sono comunque rimaste solide.
1: <笑><笑>

La cooperazione scientifica e tecnologica tra Cina e Russia potrebbe contribuire a contrastare l'isolazionismo statunitense e a riportare alla normalità la comunità scientifica internazionale in un contesto di tensioni geopolitiche, secondo quanto sostenuto da esperti dei due paesi e degli Stati Uniti. La collaborazione offrirebbe inoltre al mondo un modello alternativo di cooperazione e segnalerebbe uno spostamento del baricentro della scienza dall'Occidente all'Oriente. In occasione dell'incontro tra i due leader a Pechino, gli esperti hanno auspicato che il vertice fornisca un sostegno istituzionale e una struttura portante a una cooperazione più ampia. A margine del summit, Mosca e Pechino hanno firmato 40 accordi, comprendenti l'approfondimento della collaborazione in innovazione, tecnologia, energia, scienza e istruzione. Un docente di un'università statunitense ha osservato che la collaborazione tra Cina e Russia potrebbe risultare vantaggiosa per gli stessi Stati Uniti, stimolandoli ad aderire anziché a isolarsi, e ha definito la cooperazione internazionale la linfa vitale della scienza, ricordando come durante la Guerra Fredda sport, arte, scienza e istruzione fossero rimasti canali aperti. Il direttore di un centro russo per la ricerca sul cervello ha descritto i due paesi come due tra i maggiori serbatoi scientifici del mondo, con la Russia forte nelle neuroscienze fondamentali e nella modellazione matematica dei sistemi biologici, e la Cina dotata di un ecosistema senza precedenti per la rapida scalabilità tecnologica e la manifattura biotecnologica avanzata. Il responsabile di un centro quantistico russo ha paragonato la corsa quantistica a una nuova corsa allo spazio, sostenendo paradossalmente che le sanzioni occidentali abbiano accelerato l'alleanza, rendendola più resiliente e autosufficiente, e auspicando la creazione di un corridoio quantistico tra i due paesi. La tecnologia quantistica è diventata un terreno di scontro tra Stati Uniti, Cina e Russia, con Washington che ha imposto sanzioni al settore di entrambe le nazioni per ragioni di sicurezza nazionale.

La casa automobilistica NIO ha assunto una posizione opposta a quella della rivale interna Li Auto sulla politica dei prezzi, con un alto dirigente che ha sostenuto la necessità di privilegiare la redditività di fronte all'aumento dei costi dei materiali. Il vicepresidente responsabile di produzione, logistica e operazioni ha dichiarato che operare costantemente in perdita risulterebbe dannoso per qualsiasi costruttore, anche nella ricerca di quote di mercato, osservando che il recente rincaro delle materie prime ha avuto un impatto severo sugli assemblatori, alcuni dei quali si sono dimostrati ragionevoli pianificando aumenti di prezzo. Le sue affermazioni sono giunte il giorno dopo che Li Auto aveva tagliato di circa il 10% il prezzo di prevendita del suo nuovo SUV L9, vedendo le proprie azioni quotate a Hong Kong crollare del 14,2%. NIO venderà a fine mese il suo SUV elettrico a grandezza naturale S9 a un prezzo di 528.000 yuan, circa il 3,6% più alto dell'L9 scontato. Pur competendo direttamente, gli analisti notano che i consumatori cinesi attenti al budget privilegiano sempre più le opzioni a basso prezzo, per timori sulle prospettive economiche e salariali. L'impatto dell'impennata dei costi globali dei semiconduttori si è già propagato ai costruttori di auto intelligenti. BYD, leader del mercato, ha aumentato del 21% il prezzo del proprio sistema opzionale di assistenza alla guida. Il prezzo del litio, componente critico delle batterie, si aggira ora intorno ai 190.000 yuan a tonnellata, più del doppio rispetto a metà del 2025. Un analista ha definito l'eccessiva concorrenza interna un nemico interno, che logora la crescita sostenibile. Delle quasi 50

quanta case elettriche cinesi solo una manciata, tra cui BYD e Leap Motor, risulta inutile. I regolatori erano intervenuti per arginare le guerre dei prezzi, senza però definire misure attuative specifiche.

La spinta di Hong Kong verso l'Asia centrale mira a rafforzare i collegamenti tra la Cina continentale e la regione, consolidando al contempo il ruolo della città come polo di servizi professionali per i paesi della nuova via della seta, anche se i benefici economici potrebbero richiedere tempo. Gli analisti ritengono che Kazakhstan e Uzbekistan, per la loro posizione strategica, siano destinazioni logiche da perseguire in un contesto di incertezza geopolitica e di guerra in Medio Oriente. Il capo dell'esecutivo John Lee ha annunciato che guiderà all'inizio del mese prossimo la più ampia delegazione mai organizzata verso i due paesi, composta da 30 imprenditori di Hong Kong e altrettanti della Cina continentale, a sottolineare il ruolo della città come piattaforma per le aziende cinesi che vogliono espandersi all'estero. Entrambi i paesi sono partner chiave dell'iniziativa lanciata da Pechino per ampliare il commercio globale. Un consulente di un centro studi semiufficiale ha rilevato che la scelta riflette la priorità di allinearsi alla strategia nazionale, ma non ha previsto guadagni significativi nel breve termine, osservando che i vantaggi attesi sono inferiori a quelli del sud-est asiatico o del Medio Oriente. La cooperazione tra Pechino e l'Asia centrale si è intensificata negli ultimi anni su infrastrutture ed energia, soprattutto dopo la visita del presidente Xi in Kazakhstan lo scorso anno.

Kazakistano, che ha elevato le relazioni bilaterali. Nel 2024 il Kazakistan ha attratto 6 miliardi e 200 milioni di dollari di investimenti dalla Cina continentale, pari al 52% del totale destinato alla regione. Hong Kong ha invece esportato verso l'Asia centrale beni per 313 milioni di dollari, a fronte di importazioni per appena 10 milioni. Gli economisti suggeriscono alla città di concentrarsi sull'aviazione, con voli diretti passeggeri e cargo, e sull'offerta di servizi finanziari professionali, segnalando però la barriera linguistica.

La Cina necessita di un pacchetto coordinato di politiche fatto di apprezzamento della valuta, tagli ai dazi e maggiori tutele per il lavoro al fine di riequilibrare il proprio enorme avanzo commerciale, secondo quanto sostenuto da un ex sindaco di Chongqing intervenuto a un forum finanziario a Chengdu. L'esponente ha definito sconcertante l'avanzo commerciale di 1.200 miliardi di dollari registrato nel 2025, un livello record. La tendenza non mostra segni di rallentamento. Nei primi quattro mesi dell'anno l'avanzo si è attestato a 347 miliardi e 700 milioni di dollari, lasciando prevedere un nuovo surplus da 1.200 miliardi entro fine anno. Per affrontare lo squilibrio, l'ex amministratore ha proposto un graduale apprezzamento dello yuan tra il 15 e il 20% nell'arco del prossimo decennio, sottolineando che dovrebbe essere costante e incrementale. Una valuta più forte stimolerebbe le importazioni innalzate.

abbattando al contempo i costi delle esportazioni, raffreddando così l'avanzo, e risulterebbe cruciale anche per gli obiettivi di crescita di lungo periodo. In un documento programmatico, la Cina si è impegnata a diventare una nazione moderatamente sviluppata entro il 2035, con una soglia di accesso alle economie avanzate stimata intorno ai $29,000 pro capite. L'esponente ha suggerito un obiettivo di $26,000 pro capite, ricordando come i pianificatori statali abbiano già incorporato un apprezzamento valutario nelle loro previsioni. Ha inoltre invocato un ulteriore abbassamento dei dazi all'importazione, con margini per una riduzione di 2 o 3 punti percentuali per allinearli alla media globale. Ha infine preso di mira le estenuanti guerre di prezzo interne, esortando le aziende ad aumentare le retribuzioni dei lavoratori in prima linea, a ridurre gli straordinari superflui e ad ampliare in modo significativo il sistema dei congedi retribuiti, attualmente limitato a 11 giorni di festività pubbliche.

Il presidente boliviano Rodrigo Paz affronta una crisi sempre più profonda, con proteste e blocchi diffusi che hanno posto sotto assedio la capitale politica a meno di sei mesi dal suo insediamento. Due settimane di chiusure stradali, guidate dalla centrale operaia boliviana, dai sindacati contadini e dai minatori, hanno svuotato i mercati di La Paz e prosciugato le riserve vitali di ossigeno degli ospedali. Il governo ha riferito che almeno tre persone sono morte dopo che i mezzi di soccorso non hanno potuto raggiungere i centri medici. I sostenitori dell'influente ex presidente Evo Morales si sono scontrati con la polizia nella capitale, unendosi a vari settori che chiedono le dimissioni del presidente, privo sia di una maggioranza parlamentare sia di un solido partito di riferimento. I disordini rappresentano la sfida più grande per Paz, un centrista favorevole al mondo degli affari giunto al potere sull'onda di una serie di vittorie elettorali conservatrici nella regione. La centrale operaia ha avviato la mobilitazione chiedendo aumenti salariali, mentre i sindacati contadini reclamavano forniture stabili di carburante e i minatori negoziavano separatamente l'accesso a nuove aree estrattive. Il presidente ha ribadito di aver ereditato uno Stato in bancarotta, ma gli avversari gli rimproverano la lentezza della risposta alla peggiore crisi degli ultimi 40 anni, segnata da carenza di carburante e da un'inflazione che lo scorso anno ha sfiorato il 20%. Morales, che ha guidato la marcia dal suo rifugio nelle remote zone tropicali del paese, si sottrae da oltre un anno e mezzo a un mandato di arresto per accuse di abuso sessuale ai danni di una minorenne, sostenendo che siano politicamente motivate. Otto governi latinoamericani alleati hanno respinto ogni azione volta a destabilizzare l'ordine democratico, mentre l'Argentina avvierà un ponte aereo umanitario. Anche gli Stati Uniti hanno espresso sostegno agli sforzi di Paz per ristabilire l'ordine.

L'oro può fungere da potenziale ponte tra le forme di finanza tradizionale e quelle innovative. Secondo quanto affermato dal segretario ai servizi finanziari e al tesoro di Hong Kong, che ha evidenziato la necessità per la città di offrire maggiori opportunità di crescita al mercato degli asset digitali. Il responsabile ha spiegato che Hong Kong ha rinunciato a istituire un'autorità di regolamentazione separata per gli asset digitali a causa della convergenza tra finanza convenzionale e innovativa. Durante una sessione di confronto sulle criptovalute al Global Prosperity Summit, ha osservato di aver visto non solo i fondi negoziati in borsa legati all'oro nei mercati tradizionali, ma anche le loro versioni tokenizzate disponibili sulla blockchain, indicando l'applicazione di tale tecnologia a una classe di attività tradizionale come una via di crescita sostenibile. Un istituto bancario e una sua controllata avevano lanciato in aprile una classe tokenizzata e non quotata di un fondo sull'oro su una piattaforma di scambio di asset virtuali, descritto come il primo prodotto del genere nella città. Lo sviluppo si inserisce in una più ampia spinta delle autorità a fare di Hong Kong sia un polo per il commercio dell'oro sia un innovatore di primo piano negli asset digitali. La città ha previsto l'avvio entro l'anno di un sistema centralizzato di compensazione per l'oro e un aumento di oltre 10 volte della capacità di stoccaggio del metallo prezioso. Il responsabile ha argomentato che un regolatore separato, distaccato dalla supervisione quotidiana del mercato tradizionale, renderebbe assai difficile la sinergia. Un membro del consiglio di un istituto europeo per l'innovazione ha definito Hong Kong uno dei luoghi più progressisti per la regolamentazione finanziaria, con una governance lungimirante. Nell'ultima sessione del summit, dedicata allo spazio, i relatori hanno sollecitato la creazione di un ufficio spaziale centralizzato.

L'attività del private equity sta riprendendo vigore in Cina, con gli investitori istituzionali sempre più selettivi nelle opportunità del settore tecnologico, comprendente chip, manifattura, intelligenza artificiale e robotica, secondo gli operatori del comparto. Nel corso di un summit dedicato alla leadership del private equity asiatico, il responsabile del settore di una società di investimento ha rilevato un netto aumento della raccolta di fondi negli ultimi 12-18 mesi, pur sottolineando il carattere molto selettivo rispetto al ciclo precedente. 37 aziende hanno raccolto circa 13 miliardi e 300 milioni di dollari sul listino principale della borsa di Hong Kong nei tre mesi conclusi a fine marzo, con un balzo quasi quintuplo rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Il rinnovato interesse coincide con un riassestamento delle valutazioni nei mercati cinesi, scese dai picchi dopo un periodo turbolento segnato dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti, dalla pandemia e da una serie di riforme interne. Un responsabile del private equity asiatico di una società di gestione ha definito attraente l'attuale momento sul fronte delle valutazioni, aggiungendo che il settore tecnologico cinese si trova a un punto di svolta, con nuovi motori di crescita che emergono dall'economia digitale e verde alla manifattura avanzata e alla robotica alimentata dall'intelligenza artificiale. Permangono però timori sulla liquidità, pur a fronte di una buona annata per le quotazioni a Hong Kong, con 119 collocamenti nel 2025, l'arretrato di operazioni in attesa ammonta a circa 480-500 dossier, che agli attuali ritmi richiederebbero almeno 4 o 5 anni per essere smaltiti. All'inizio dell'anno Pechino ha adottato un approccio più rigoroso verso le società che cercano la quotazione tramite veicoli costituiti all'estero. Sul lungo periodo, gli investitori ritengono comunque intatte le ragioni strutturali a favore della Cina, dalla sicurezza delle catene di fornitura alla capacità di scalare rapidamente le imprese.

力。在南昌市南昌县，当地抢抓与歇窗口期，组织植保无人机开展追肥和飞防作业，为早稻丰产丰收打下基础。

Il colosso statunitense dell'intelligenza artificiale OpenAI ha avviato il reclutamento di personale destinato a seguire clienti e comunità di lingua mandarina, pur avendo a lungo escluso la Cina, il più vasto mercato sinofono, dalla copertura dei propri servizi nell'ambito della corsa globale al primato nell'IA. Il sito di reclutamento dell'azienda indica la ricerca di ingegneri per l'esperienza degli sviluppatori con sede a Singapore e di responsabili della crescita dei partner con base a San Francisco, entrambi i ruoli con competenze richieste nella lingua mandarina. Gli esperti del settore ritengono che gli annunci sottolineino la rapida ascesa della comunità di sviluppatori nella sfera sinofona e il suo crescente coinvolgimento nello scenario globale dello sviluppo dell'IA. Un architetto di sistemi informativi con sede a Pechino ha osservato che la comunità di sviluppatori cinese è tra le più attive al mondo, difficile da ignorare. Il vicepresidente di un'associazione affiliata allo

Stato ha riferito che la Cina ospitava lo scorso anno il maggior bacino mondiale di sviluppatori di software, con 9 milioni e 400 mila professionisti pari a un terzo del totale globale. Gli ingegneri di Singapore avranno il compito di creare contenuti tecnici, strumenti per sviluppatori e applicazioni esemplificative, alimentando un ecosistema globale vivace. I responsabili della crescita di San Francisco collaboreranno invece con il team dell'Asia-Pacifico per sostenere i partner della regione, inclusi Corea del Sud, Giappone e Sud-Est asiatico. OpenAI non offre accesso ai propri servizi, compreso l'assistente ChatGPT, agli utenti della Cina continentale, di Hong Kong e di Macao, e non possiede uffici in tali territori. Nonostante l'offerta di modelli competitivi da parte di startup cinesi come DeepSeek e JipuAI, gli strumenti statunitensi avanzati, in particolare Codex di OpenAI e Claude Code di Anthropic, restano molto ricercati dagli sviluppatori della Cina continentale, che ricorrono a reti private virtuali e servizi di intermediazione per aggirare le restrizioni.

La Cina è destinata a svolgere un ruolo ancora più rilevante nel sistema commerciale ed economico globale, man mano che le sue politiche industriali orientate all'innovazione rafforzano la competitività interna e accelerano l'autosufficienza, secondo un dirigente di un'agenzia globale di rating creditizio. Il responsabile, intervenuto durante una recente visita a Hong Kong e nella Cina continentale,

osservato che la catena di fornitura globale, pur più frammentata, resta interconnessa, e che la Cina vi gioca un ruolo significativo e crescente, in particolare nei settori a maggior valore aggiunto e strategicamente importanti. La spinta dovrebbe potenziare le capacità del paese nei comparti chiave, ampliare il mercato interno e ridurre la vulnerabilità agli shock esterni. Il dirigente ha sottolineato che la stabilità nelle relazioni sino-statunitensi è un fattore importante per la resilienza economica e finanziaria globale. L'agenzia ha confermato in aprile il rating sovrano della Cina, modificandone le prospettive da negative a stabili, una revisione che riflette la resilienza della solidità economica e fiscale del paese e ne evidenzia l'efficacia e il forte coordinamento delle politiche. Il rating tiene conto delle sfide strutturali in corso, tra cui periodici squilibri tra domanda e offerta e il crescente debito del settore pubblico, ma l'agenzia prevede il mantenimento della stabilità economica e finanziaria complessiva. Il dirigente ha indicato l'intelligenza artificiale generativa come una forza strutturale anziché ciclica, sostenuta in Cina da tre fattori: il radicamento nell'agenda politica, il vasto mercato interno che consente un'implementazione su larga scala e un solido ecosistema ancorato alle principali aziende tecnologiche. Riguardo alle tensioni mediorientali, ha rilevato che la Cina dispone di significativi cuscinetti, con un mix energetico più diversificato e con riserve strategiche di greggio pari a circa 108 giorni di copertura delle importazioni.

elettroniche del paese. Le clip, circolate sui social nell'ultimo mese, mostravano uomini accasciati a terra o dal comportamento irregolare dopo aver presumibilmente inalato liquidi da svapo mescolati a stupefacenti, indicati con termini gergali. Almeno due casi virali hanno innescato arresti e nuovi richiami della polizia riguardo a persone che svapavano in modo eccessivo compiendo atti vergognosi. Il direttore del Dipartimento federale di indagine sui crimini legati agli stupefacenti ha avvertito che la tendenza offre un'immagine negativa delle giovani generazioni e rischia di normalizzare la cultura dell'abuso di sostanze e uno stile di vita malsano, aggiungendo che alcuni prodotti sarebbero mescolati a sostanze pericolose o a droghe sintetiche. La polizia ha arrestato tre persone, tra cui un presunto fornitore, sequestrando una bottiglia di liquido ritenuta contenere chetamina, dopo un video girato in un parcheggio residenziale. Altri tre uomini, che trasmettevano in diretta le proprie sessioni per ricevere doni dagli spettatori, sono stati fermati. Gli arresti hanno fatto seguito a un'operazione nazionale che ha visto perquisire circa 1670 locali, con 5 fermi e il sequestro di oltre 200 kg di liquido del valore di 4 milioni e 600 mila ringgit. Un'esperta di politiche sanitarie ha osservato che lo svapo era nato come una sorta di terapia per i fumatori, ma si è poi trasformato in un prodotto di consumo per i più giovani. Ha aggiunto che la vulnerabilità della Malaysia al commercio illecito ha creato spazio per i fornitori di droga, in un mercato vigilato da agenzie sotto organico. Le sostanze psicoattive di nuova generazione rendono il fenomeno più difficile da contrastare, poiché alcune sfuggono ai comuni test sul campo.

Le importazioni cinesi di vino mostrano nel primo trimestre segnali di stabilizzazione dopo una fase di aggiustamento, secondo l'Amministrazione Generale delle Dogane. A marzo le importazioni hanno raggiunto 16 milioni e 640 mila litri, in aumento del 16,78% su base annua, per un valore di 78 milioni e 350 mila dollari, in crescita del 3,68%. Le cifre cumulative del trimestre indicano però un mercato ancora in transizione, con importazioni totali scese del 10,56% a 49 milioni e 410 mila litri, mentre il valore è lievemente salito a 333 milioni di dollari. Il prezzo medio all'importazione è aumentato dell'11,83%, attestandosi a 6,75 dollari al litro, a segnalare uno spostamento verso operazioni di qualità superiore orientate al profitto e un allontanamento dalla crescita guidata dai volumi. L'Australia ha guidato le importazioni di vino imbottigliato, riflettendo una domanda stabile per marchi di fascia media, con un noto marchio di punta che ha registrato una crescita robusta in Cina e un balzo del 40% dei ricavi nel periodo del Capodanno lunare. Le importazioni di vino francese sono cresciute, trainate dal riassortimento per il settore alimentare e dai consumi premium quotidiani. Il vino bianco proveniente da Nuova Zelanda e Germania è aumentato al di fuori della consueta alta stagione, a indicare come stia diventando un prodotto da consumo familiare quotidiano. Le importazioni di spumante sono calate in volume ma cresciute in valore, con l'Italia in testa per quantità grazie a un aumento del 45,06%. L'anno scorso le vendite di Moscato d'Asti in Cina erano salite del 55%, e l'Asia è diventata la terza regione di esportazione del prodotto, pari al 18% delle vendite internazionali complessive.

Il leader russo Vladimir Putin ha incontrato l'ingegnere cinese Peng Pai a oltre un quarto di secolo da un incontro casuale avvenuto durante la sua prima visita presidenziale in Cina, quando Peng aveva 12 anni. Putin, giunto a Pechino per una visita di 2 giorni, ha ricevuto Peng presso la foresteria di stato di Aoyutai. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo ha elogiato la decisione di Peng di studiare in Russia, definendola assai gradita e augurandosi che avesse trovato un ambiente accogliente. I due si sono abbracciati dopo una lunga stretta di mano e hanno scambiato oggetti commemorativi, con Putin che ha firmato una foto ricordo del loro primo incontro. Il presidente russo ha osservato che l'incontro avveniva in una giornata significativa, a 56 anni da quando l'ex leader cinese Mao Zedong dichiarò che la Cina doveva combattere l'imperialismo americano. Come Peng, anche Mao era nato nella provincia dello Henan. Putin ha voluto ringraziare i giornalisti per aver rintracciato Peng, aggiungendo che rivedere le immagini del primo incontro gli aveva riportato ricordi nitidi. Peng ha definito l'incontro più irreale della fantascienza. I due si erano conosciuti nel luglio del 2000, quando Putin fece una sosta non programmata al parco Baiyai di Pechino dopo aver visitato la città proibita durante il suo primo viaggio nel paese da presidente. L'area non era stata transennata e Putin notò il ragazzino, che il padre aveva sollevato su una balaustra di pietra per offrirgli una vista migliore. Il presidente si avvicinò, lo sollevò, lo baciò sulla fronte e gli parlò brevemente in russo. Le immagini circolarono ampiamente nei media cinesi dell'epoca. L'esperienza segnò il percorso accademico di Peng, oggi ingegnere senior in un'impresa di costruzioni statale dello Henan, dopo una laurea magistrale conseguita a Mosca grazie a una borsa di studio del governo russo.

La decima edizione dell'esposizione Cina-Russia ha aperto i battenti nella città di Harbin, nella provincia dell'Heilongjiang, che confina con il distretto federale dell'estremo oriente russo. Tra i partecipanti figurano i principali gruppi cinesi dell'energia e delle infrastrutture, tra cui PetroChina, Sinopec e China Railway. L'evento si inserisce in un quadro di scambi commerciali bilaterali in forte crescita, alimentati dalla crescente interdipendenza tra le due economie. La dipendenza della Russia dal commercio con la Cina è aumentata da quando le nazioni occidentali hanno imposto sanzioni economiche in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022. Il paese spedisce petrolio e gas alla Cina a prezzi scontati, ricevendo in cambio forniture essenziali di beni manufatti. Ad aprile le importazioni cinesi complessive dalla Russia sono aumentate del 40%, raggiungendo 13 miliardi e 50-40 milioni di dollari, mentre le esportazioni sono cresciute del 25%, attestandosi a 10 miliardi e 160 milioni. Le importazioni cinesi di greggio russo sono balzate dell'11,5% rispetto a un anno prima, raggiungendo ad aprile 67 milioni di barili, con un costo totale salito ancora più rapidamente, del 57%, a 6 miliardi e 300 milioni di dollari. Le maggiori spedizioni russe hanno contribuito a compensare un crollo delle consegne dal Medio Oriente, precipitate del 52% a 64 milioni di barili. Nei primi quattro mesi dell'anno le importazioni cinesi di petrolio dalla Russia sono cresciute del 26% in volume e del 22% in valore. Sul fronte diplomatico, il presidente statunitense Donald Trump ha smentito un resoconto secondo cui Xi gli avrebbe riferito che Putin potrebbe pentirsi dell'invasione dell'Ucraina del 2022, mentre un portavoce della diplomazia cinese ha definito la notizia priva di qualsiasi fondamento.

嗯。

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

0: 你在搞啥子？
1: 放苍了
0: 不要在这儿烧烤，
1: 你给我好生气，听到没有？
2: 哦。

不要断呀你。我们昨天住的那个酒店今天放假了，所以我们只能重新换一家，然后换一家便宜一点的。

今天给大家展示一下真正的滑雪技术，你需要做的第一步是租雪具。第二步

现在真的是

I'll be waiting for you. We just keep moving on.

给我。

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。